0: isi imyidagaduro
1: isi imyidagaduro rero navuga ngo ni imyidagaduro komsa
0: ibyamamare